0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Era Made in Italy.
2: Dance floor.
3: Turn on that radio station.
4: The sound of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Dance Floor.
16: La radio ufficiale degli anni 90.
17: Per admin, for God, not you,

0: Brilliant.
1: Pure music, no commercials.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Back to the 90s. Dance Floor.
3: Radio Dance Floor.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: dance floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su

buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Yeah.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1993.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: dance floor. I suoni degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Back to the 90s. Dance floor. Dance floor.
3: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
0: Dance floor.

0: che non smette di vibrare. Questa è Dance Box. Party like 90s.
1: Tu non lo sai, non succede qua.

questa è proprio la parte in cui la radio smette di fare compagnia e comincia a chiederti qualcosa. Non abbassare, non sistemare tutto, non mettere in ordine, lascia che resti tutto acceso. Casanova trattiene il cambio giusto un secondo.

0: radio non è mai tutta buia. Ha sempre una luce piccola, un display acceso, un semaforo lontano, una finestra che non si chiude. E dentro quella luce a volte torna una persona. Non serve dire il nome, basta il pensiero. Daydream, thinking about you.
1: Dancebox.

Sei su Dancebox, nella tua radio preferita. Io sono Jack e con me c'è Casanova. Dalla console arriva un segnale. Non è gentile, non è elegante, è un avviso rosso, una

futuro in certi dischi non arriva davanti, arriva da sotto. Prima nel basso, poi nel corpo, poi in quel punto preciso in cui smetti di pensare e ricominci a stare dritto sul ritmo. Non è il futuro di tutti.

da quei minuti in cui non devi spiegare a nessuno perché una cassa ti cambia l'umore. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Questa è Pete Blank e Jasper Jones, After.

sembra quasi di stare sopra le cose. Più in alto della stanza, più in alto della notte, in quel punto dove la melodia non pesa più e il corpo resta fermo ad ascoltare. Poi piano torna la terra, un orizzonte di fine estate, la luce bassa davanti e il caldo ancora addosso. E qualcosa che non sai se è amore o se è solo emozione rimasta accesa.

0: che non sai bene dove mettere. Love and Emotion chiude il giro, però qualcosa continua. Nel corpo che non ha ancora ricevuto il messaggio, nella stanza che sembra più vuota quando la cassa scende, in quella parte di te che vorrebbe dire ancora una. Dancebox è questo punto qui. Non solo i dischi, non solo il ricordo, ma il momento in cui una canzone ti arriva addosso e per qualche minuto rimette tutto al posto giusto. Io sono Jack, Casanova in console lascia respirare l'ultimo passaggio. Tieni la radio accesa ancora un momento. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:03.
3: Dance floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.

0: sound of the 90s.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Coda di un chilometro sulla 10 Genova-Ventimiglia per un incidente avvenuto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Ci spostiamo sul lato Sole nel tratto Bologna-Firenze. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino verso Bologna. E invece un mezzo fermo in panne è la causa delle code sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest verso Firenze. Ancora maltempo. Tempo diffuso sull'Italia centro-settentrionale con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità accompagnati da grandine per l'intera giornata. La Protezione Civile ha quindi emesso un avviso di allerta arancione sul Friuli Venezia Giulia e gialla su gran parte del Veneto e Lombardia, su alcuni settori dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria e Molise e su tutta la Campania. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Dance Floor. Turn on that radio, the station.
7: The sound of the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say it.
4: Open your mind.
3: The sound of the 90s.
5: Oh. Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, diamo, take that.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, I'm Sugar Babe.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 28 Portogruaro Pordenone tra Cimpello e Pordenone Sud per un incidente avvenuto in direzione Sacile. 9 km di coda sulla 4 Milano Venezia per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Coda di 1 km sulla 15 Parma La Spezia per lavori tra Vezzano Ligure e La Spezia Viale Carducci in direzione La Spezia. File sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Ancona. 2 km di coda sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la variante di Valico per un mezzo in panne verso Bologna. Traffico in coda per 7 km tra Montopoli in Vardarno e Empoli Ovest sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno per un mezzo in panne verso Firenze. Sulla tangenziale di Napoli per il traffico intenso si sta in coda tra Doganella e Corso Malta verso Capodichino e si procede a rilento tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Prosegue infine l'allerta meteo della Protezione Civile per piogge e temporali di colore arancione sul Friuli Venezia Giulia e gialla su gran parte del Veneto e Lombardia, su alcuni settori dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria e Molise e su tutta la Campania. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Welcome to the dance floor. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Summer hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1995.
2: Come on.

0: başlayınca. Thank you.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Radio Dance Floor.
5: Radio ufficiale degli anni 90.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Ciao, siamo Take That.
9: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A13 Bologna-Padova, circa 2 km tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Sempre per incidente, code sulla A1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia ed il bivio per la A22 verso Bologna. Ancora per un incidente, traffico momentaneamente bloccato sulla A7 Milano-Genova tra il bivio per la A10 e quello per la A12 Genova-Rosignano verso Milano. Ripercussioni sulla A10 con lunghe code a partire da Genova Aeroporto. Grossi disagi anche sulla A12 Genova-Rosignano, dove per un veicolo che ha preso fuoco si è reso necessario bloccare il traffico tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. A Roma per una frana si rallenta sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Tuscolana all'Appia. Proprio sull'Appia segnaliamo che a Ciampino, a causa dell'allagamento del sottopasso, la statale è chiusa nelle due direzioni con traffico deviato sulle strade laterali adiacenti, inevitabili le code in tutta la zona. Ci spostiamo infine in Campania, dove sempre per un incidente il traffico è congestionato sulla 1 Roma-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
9: Su Radio Dance Floor c'è

0: Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Music, no commercials.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza sulla 23 Palmanova Tarvisio di 2 km in direzione del confine di Stato e di 1 km verso Palmanova. Traffico in coda sulla 1 Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna a causa di un incidente. Ancora sulla 1 per un altro incidente sono segnalati 5 km di coda tra Terre di Canossa e il bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per la Cisa e Parma. Più a sud per un altro incidente si sta in coda tra il bivio per la 14 Adriatica e Modena Sud verso Milano. Rimaniamo sull'Autosole, per traffico intenso si sono formate code tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero nelle due direzioni. In Toscana 3 km di coda sulla 11 Firenze Mare tra Lucca e Altopascio per un mezzo in panne verso Firenze. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, chiusa l'entrata di Firenze in Pruneta in direzione Bologna a causa di un incidente. Per un altro incidente si è formato 1 km di coda successivamente tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. 6 km di coda sulla 14 Adriatica per un incidente avvenuto al chilometro 27 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.
2: Radio dance floor. Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: back soon.
1: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, corre!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Here we go! You know it's summertime. All the hits. Summertime. All summer.
13: Radio Dance Floor.
12: You know it's summertime.
14: Summer hits. From back in the day.
15: Let's go!
16: Daniel Jack presents.
17: Retape. Mixtape.
18: Y'all ready for this?
19: Usura, usura, usura.
20: Datura, datura, datura.
21: Insieme, insieme, insieme.
22: Amigos, amigos.

0: back soon.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Dance floor.
7: Checo, you're ready?
8: Vámonos.
4: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
9: Master Check
4: 90,
10: l'enciclopedia della dance.
11: Eccoci pronti per un altro Master Check 90.
12: Welcome.
11: Come state? Tutto a posto?
12: No!
11: Dall'altra parte c'è Daniel Jack. Da questa parte si diceva una volta, anzi al di là del vetro. Chi è che lo dice ancora al di là del vetro?
13: Lo cazzo!
11: Non c'è neanche più il vetro, sono tutti loft. Una volta uno faceva una scureggia da una parte, dall'altra non si sentiva. E invece vabbè. No, vabbè, benvenuti a questo Master Check 90. È un sacco di belle musiche a 90. Ascolteremo quest'oggi. Cominciamo con un po' di raffinatezza. Lei è bella.
13: Yo!
11: Un bel corpetto, si vestiva con la bombettina.
13: Il basco.
11: Basco e francese, esatto.
13: No.
11: Catalano.
13: Il basco è dei paesi baschi.
11: Ma comunque, insomma, lei era assolutamente inglese. Vabbè.
13: Ho citato Spagna, Francia e Inghilterra, sono in apertura. Iniziamo.
11: Cominciamo con questa cantante, aspetta, internazionale. Vengo fuori così che... Lisa Stansfield con All Around the World. Hai capito perché ho citato tutte le nazioni? Perché l'ha fatto lei. All Around the World and ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: Kom! McLaren.
1: Allora, Malcolm McLaren l'abbiamo ascoltato con Deep in Vogue dall'89, disco che è stato fatto campionando una parte vocale di una videocassetta denominata Paris is Burning. In realtà la videocassetta è uscita 2 anni dopo il disco. La cosa che mi lascia perplesso è come cazzo faceva McLaren ad avere la cassetta 2 anni prima? A. Mi hanno fatto una versione pirata se l'era giudicata. B. Era talmente veloce in quanto McLaren che è andato indietro nel tempo, aveva la DeLorean McLaren.
2: Semmai è andato avanti nel tempo.
1: Vabbè, ma senza indugio alcuno andiamo avanti con gli
3: c'è scritto people, in realtà è
2: M people.
1: Andiamo avanti con i minchia people. Un bel pezzo, M people, moving on up.

detto a quei mondi, che ne so, tipo Billy Ray Martin, tipo magari la faccia da stiro, quella brutta brutta ma brava brava, everything but the girl, tutto tranne la ragazza. Come fai a non chiamarti così se la ragazza è quella? Chase con Obsession invece è una roba furba dove c'è

0: anche una modella probabilmente prestata all'immagine, perché secondo me non è che rappresentasse proprio la voce, veniva fatta piuttosto spesso sta cosa, nel senso la modella non corrispondeva all'immagine preposta al canto. Poi magari in questo caso era strafiga e cantava comunque, e Dennis Jack sta facendo una ricerca in questo momento per sbugiardarmi, perché lui è uno di quelli che ha voglia di mettermelo al... Vabbè, però
1: è una serie televisiva che si chiama
0: Chase, ma non c'entra un cazzo, cioè, significa che ho ragione io a prescindere. Obsession dal 96, io sono la tua ossessione, ricordalo. Vabbè, e adesso arriva CJ Boland con Sugar and Sweeter nella Armand Van Helden Remix.
2: Com'è?
0: Vabbè.

0: con The Bomb dal 2000.
1: E la bomba.
0: Che schifo di brano, mi ricordo quando lo mettevamo in piazza. Però dobbiamo dire che ha funzionato. Sempre per la logica della coerenza della messa in onda dei brani più famosi, più suonati, perlomeno l'abbiamo mandato. Vabbè. Era poi il finire del 90, i primi del 2000, le idee venivano a mancare, troppa roba tutta uguale, quindi anche questa. Love Connection con The Bomb. E adesso arriva, a proposito di grandissime cagate, perché a volte le ascoltiamo, ma a proposito anche di grandissime innovazioni, perché magari un remix può essere anche qualcosa che enfatizza, che porta nuova luce, un brano dei 90 e dei 2000, è arrivato il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: hanno rispettato il groove, hanno messo una cassa più importante, sono stati abbastanza ligi al dovere di un remix che in qualche modo faccia fede all'originale, quando l'originale è un capolavoro e lo contestualizzi all'epoca moderna di cui fa parte dal punto di vista sonoro. Quindi sono stati bravi, bravi, bravi. Un bel groove, molto moderno, pezzo rispettato, House Republic Nuggets nella Richard Gray Club Mix.
1: Oh!
0: Era il remix today! Remix today! Di Master Check 90! A questo punto ci prendiamo una piccola promo, poi dopo torniamo con quelle robe che a me piacciono veramente tanto, perché poi io... Quindi nel mio giubilo, che contengo tantissimo, sono contento di annunciarvi che torneremo con gli Apollo 414 Stop the Rock dal 99.
2: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
5: Check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
6: Luce Verde Italia.
7: Buon pomeriggio, auto in fila sono segnalate sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e la Dogana verso la Svizzera. Traffico intenso anche in direzione Austria sulla 23, la Udine-Tarvisio. Abbiamo 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizia, ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta, quindi direzione Udine, in entrata in autostrada alla barriera di Ugovizia. Code per incidente sempre nel nord-est sull'autostrada 4, la Venezia-Trieste, tra Sistiana e Monfalcone Est, direzione Venezia. Code per incidente sulla A21, la Torino-Piacenza-Brescia, tra Castelvetro e il bivio per Fiorenzuola, direzione Torino. Sulla 1, la Milano-Bologna, abbiamo code verso Milano, tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest a causa del traffico intenso. Poi ci sono altre code, ma in questo caso per incidente, tra Parma e Reggio Emilia, direzione Bologna. Anche sul tratto bolognese dell'Autosole, per incidente troviamo code di 3 km tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia direzione Milano. In Toscana, sempre sulla A1, si sta in fila anche qui per incidente tra Arezzo e Valdichiana direzione Roma. Le code sono di 1 km. Incidente con code anche a sud di Roma, sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e il bivio per Pratica di Mare direzione Latina. Ed infine abbiamo code per lavori sulla A16, la Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Vallata, direzione Napoli. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
9: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal produttore J.J. Abrams.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: DJ Turn It Up!
8: Radio Dance Floor!
2: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: Foreign Stop the Rock dal 99, che in realtà mi dicono è molto simile a Caroline di Status Quo. Fai sentire.
1: Non sono d'accordo.
2: Uguale.
0: Non sono d'accordo, sono d'accordissimo. Vabbè.
2: Va bene, dai.
0: Ho capito, ma vabbè. Andiamo, va, che è meglio. Arrivano i Face the Bus con Time Time.
3: Come fa?
0: Qual è? Time, time.

0: 40 Boys con Party Over Here nella Get Far Remix del 96, come l'ho detto, Party Over Here, molto sembravo uno di quei californiani col petto villoso in piscina pronto per farsi un drink. No,
1: non puoi bere.
0: So, beh, cazzo, cos'è il gin tonic? Esiste ancora? E la birra, la Crystal, esiste? Esiste? Una volta bevevo la Eichbaum, la Warsteiner, la fanno. Ma a questo punto, tratto dall'album Remix 94 che conteneva tutti i remix delle tracce dei primi due album remixate da Molella, Blisty Team, DJ Mico, Pierpa.
2: Vabbè.
0: Insomma, arrivano loro. Chi?
3: No, e non vedevo. Sempre che poi c'era scritto 04883. Sembrava un prefisso del cazzo o qualcosa. Vabbè. In realtà 04 la traccia. Ti racconti i cazzi nostri, gli ascoltatori. No.
0: Arrivano gli 883 con Non ci spezziamo io nemmeno. Al massimo mi spezza Dennis Jack.
4: Io ti spiace.
0: Nella usura, in questo caso remix da 94.

0: featuring Lien su Masterchef 90 con Runaway dal 94, primo singolo di Coro senza Talì. Quindi hanno cambiato Talì. Tra l'altro faceva parte di Coro anche Emanuele Cozzi dei Pups and Scar. Lo sapevate? Lo sapevate? Certo che lo sapevo. Cioè, io lo sapevo anche perché siamo amici di Coro. Dennis Jack, tu lo sapevi, Dennis Jack, lo sapevi?
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Ma adesso ascoltiamo i Safri Duo con Play the Live, Bongo Song, sottotitolo dal 2000 in Masterchef 90. Mixala, Dennis Jack!

0: poi Marvelous Melodicals con Over the Rainbow del 95. Come faceva? Questo vi dimostra quanto Dennis Jack, sì, ho capito, intorno ai 17-18 anni fosse un tamarro di merda con la 127 bordo. Over the Rainbow del 95, Marvelous Melodicals. E adesso arriva quella cosa così bella che bisogna ascoltarla, stare zitti e in qualche modo, su stare zitti mi hai fatto cenno con l'ED, ma vaffa. Vabbè, comunque stare zitti e quel tanto che basta ascoltarla e goderla. Arriva la fusione perfetta tra 4 o 5 brani, come solitamente accade in un unico grande percorso musicale. Arriva il momento del mega arriva il momento del mega mashup di Dennis Jack.
1: Che programma è questo?
0: MasterChef 90, bravo.
2: MasterChef 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di wow
1: da capo.
0: Era il mega mashup di Dance Jack di questo MasterChef 90.
1: Cazzo. Da capo.
0: Era il mega mashup di questo MasterChef.
2: Sembra Daffy Duck, cazzo.
3: Lo faccio fare a Paperino.
0: Era il mega mashup di questo MasterChef 90 con Daniels, Jack, e abbiamo ascoltato un sacco di roba bella. Abbiamo ascoltato Ice MC con Think About The Way e It's A Rainy Day, Genie con Feel The Rhythm e poi Rough By Picotto e Gigi Doug con Angel Symphony, bellissimo progetto che ha accomunato questi due grandi della dance che sono tuttora in grande attività. Bene, era il mega mashup di Daniels, Jack. È andata anche questa puntata, è stato bello stare insieme, abbiamo scoperto un cose nuove, no, abbiamo riascoltato cose vecchie. È stato molto bello stare con voi anche questa volta, abbiamo riascoltato cose che hanno fortemente caratterizzato la mia vita, per cui sicuramente anche la vostra, perché tanto avete gli stessi gusti,
4: In che senso?
0: Ah, c'è una certa connessione fra noi masterchefiani.
4: Ma che cazzo stai a dire?
0: No, Apollo Foforti per esempio è una cosa che secondo me ha in qualche modo scolpito le menti di un po' di... Devo dire che è stata la chicca di questa trasmissione. Poi abbiamo mandato anche qualche schifezza. Vabbè, siamo noi, siamo sempre noi. Grazie a tutti, grazie da Cecco Cormasce, da Dennis Jack, e l'appuntamento è per la prossima con MasterChef 90. Ciao!
5: MasterChef 90 con Cecco Cormasce e Dennis Jack. We will be back.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Dance floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 17 in punto.
3: Dance floor.
6: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
7: Timeline. Timeline.
8: Rewind the tape now.
9: Prendetelo come un viaggio di studio.
10: Ben ritrovati ad Enrico, la nuova stagione di Timeline, l'esplorazione degli anni 90 attraverso personaggi, vicende, situazioni, fatti che hanno caratterizzato gli anni e i mesi del decennio. In questo nostro nuovo appuntamento andiamo ad esplorare il mese di settembre 1990 e il nuovo appuntamento di Timeline.
7: Timeline.
10: Primo settembre 1990, la Supercoppa italiana viene assegnata al Napoli. Il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il tabellino dei marcatori riporta le doppiette di Silenzi e Careca, il gol di Crippa e per la Juventus la rete su punizione di Roberto Baggio. Le due squadre si rigiocheranno questo trofeo nel 2012, quando però a vincere sarà la Juventus per 4-2, e nel dicembre 2014 vittoria del Napoli per 6-5 dopo i calci di rigore. Ben ritrovate e Timeline.

2 settembre 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È la convenzione con la quale viene sancita per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. La convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche, che oggi sono 196, e rappresentano gli stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in questa convenzione riconosciuti. E questo è Timeline.

2 settembre 1990. Europei di atletica a Spalato. La quindicesima edizione dei campionati europei di atletica leggera di Spalato termina con l'Italia al quarto posto nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Magnifica l'impresa di Salvatore Antibo che vince i 5.000 e i 10.000 metri. In quest'ultima gara Stefano Mei si classifica al terzo posto. Altre due doppiette caratterizzano il bottino italiano. Nei 3.000 metri Siepi e Francesco Panetta a tagliare per primo il traguardo, mentre Alessandro Lambruschini è terzo. Nella maratona il campione europeo è Gelindo Bordin e alle sue spalle si piazza Gianni Pioli. In campo femminile l'oro è di Anna Rita Sidoti, vincitrice dei 10 km di marcia. E questo è Timeline.

domenica 9 settembre 1990. Parliamo di Serie A del campionato 1990-1991. Dopo il terzo posto ai mondiali del 1990, in Italia inizia l'89esimo campionato di Serie A con un'importante modifica al regolamento. Il fallo da ultimo uomo sarà punito con il rosso diretto. Alla Sampdoria sono arrivati Marco Branca e il russo Mikhailichenko per consolidare una rosa già ben amalgamata. La Juventus ha in panchina Luigi Maifredi con il tridente d'attacco della nazionale Casiraghi, Baggio, preso dalla Fiorentina, e l'eroe d'Italia 90 Schillaci. L'allenatore della Roma è Ottavio Bianchi, che può contare su Aldair, Giannini e Völler. Nel Napoli, alle prese con un Maradona sempre più indisciplinato, emergerà la classe di Gianfranco Zola, fatto positivo di una stagione che sarà contraddistinta dalla fuga del campione argentino. Il campionato sarà vinto dalla Sampdoria, trascinata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ben ritrovate, ben ritrovati, questo è Timeline.

14 settembre 1990. Muore a Roma Giancarlo Pajetta. Nato a Torino il 24 giugno 1911, si dedicò alla vita politica sin da giovane. Militante comunista del 1925, fu a lungo in carcere.

Le crisi che ho vissuto del 1982 e Il ragazzo rosso del 1983. Ben ritrovate, ben ritrovati, è la nuova stagione di Timeline.

20 settembre 1990 scompare Alberto Moravia, un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo a cui aderì guardando all'insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma il 28 novembre 1907 e qui morto il 26 settembre 1990, il vero nome era Alberto Pincherle, ma scelse come pseudonimo il cognome della nonna paterna, Moravia. Dopo alcuni racconti, esordì con il romanzo Gli Indifferenti nel 1929, considerato tutt'oggi il suo massimo capolavoro. Si narra la storia dei fratelli Carla e Michele Ardengo, due giovani incapaci di provare veri sentimenti, in balia della noia, tema fondamentale nell'analisi della crisi della borghesia degli anni 20 e 30 e

frustrato dell'affermazione del regime mussoliniano e dell'indifferenza di fronte al declino sociale ed economico della loro famiglia. Ne seguirono altri come la Ciociara, la Romana o la Noia, portati sul grande schermo da registi del calibro di Vittorio De Sica, che con la Ciociara portò all'Oscar Sofia Loren. Col suo tipico stile semplice e al contempo elegante, affrontò il difficile cammino dell'uomo verso la felicità, l'ipocrisia nei rapporti sociali, l'aridità morale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Strega nel 1952 per I racconti e il premio Viareggio nel 1960 per La noia. E questo è Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 1990.

0: mese di settembre del 1990 vide anche la conclusione della 27esima edizione del Festival Bar, con la finale svoltasi come tradizione presso l'Arena di Verona e trasmessa da Italia 1 il 10 e l'11 settembre 1990. L'evento fu condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. I vincitori assoluti dell'edizione furono Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette con il brano Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso, e Luciano Ligabue si aggiudicò il premio Disco Verde come miglior artista esordiente con Balliamo sul mondo.
1: Sono arrivati proprio tutti. I cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
2: Ci vediamo al Festival Bar
3: dal 10 luglio,
4: tutti i martedì
2: alle 20:30
5: su Italia 1.
0: La compilation del Festival Bar è un classico in musicassetta, LP e CD. Anzi, se ancora ne possedete una copia, conservatela con cura e, perché no, anche un pizzico di gelosa malinconia, proprio come si racconta nello spot che vi voglio proporre.
6: Ehi ragazzi, è uscita la cassetta di Festival Bar. È più che una compilation, è un grande concorso per vincere 5 moto Aprilia. Compra Festival Bar originale con la più bella musica dell'estate e vinci Pegaso, Futura, Red Rose e Amico. Tutte le norme su musicassette, LP e compact disc originali Phonogram.
0: Alcuni nomi della compilation alla quale sto facendo riferimento, la compilation del Festival Bar 1990, restano legati a grandi successi della musica non solo della prima parte degli anni 90, 24/7 con I Can Stand It, Black Box con Everybody Everybody, Papa Winnie con Brothers and Sisters. Altri nomi sono stati dei veri One Hit Wonder, ma forse magari qualcuno di voi li ricorda. È il caso di Massimiliano Cattapani, Anna Maria Lisa, oppure Federico Vassallo, Ascoltami questa canzone, oppure l'indimenticabile Steve Rogers Band, la prima band di supporto del cantante Vasco Rossi, formatasi tra Modena e Bologna con calibri della portata di Maurizio Solieri o ancora Massimo Riva. La band ha cessato definitivamente la sua attività nel 2012. Una curiosità: Massimiliano Cattapani, che vi ho ricordato poco fa, alla fine del 1993 decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla professione legale. Oggi è un noto avvocato e professore universitario di Genova e ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche in campo giuridico. E questo è Timeline.

0: Il 2 settembre 1990 inizia il nuovo anno scolastico destinato a concludersi il 13 giugno. Diario iconico di quei lontani anni scolastici era Smemoranda, che per l'anno scolastico 1990-1991 è pubblicizzata da Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure da Gene Gnocchi con la definizione Smemoranda, il libro un po' agenda e un po' diario, di cui vi propongo lo spot.
1: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
2: Yes.
1: Lezione numero uno.
2: Lesson number one.
1: La frase di oggi è la seguente.
2: It is the seguente.
1: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
2: The news forgotten.
1: Prego, professore.
3: Piero, Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso.
4: Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, di solito tu li butti così dalla finestra. Mamma, la nuova smemoranda c'ha 90 autori.
3: Attenti presto a tua madre, capito? Forza smemo.
1: Tranquillo.
0: La Smemo, come era universalmente chiamata, è nata nel 1979 dall'idea dei fondatori Gino e Michele e Nico Colonna, ed era più di un semplice strumento di organizzazione, era un oggetto iconico, personalizzato, personalizzabile, trasformato in un pezzo di vita. Fedele compagno di studio e di lavoro per milioni di ragazze e ragazzi, Smemoranda è stata una vera icona, una leggenda gelosamente custodita nelle librerie e nel cuore dei suoi consumatori, prima come diario o agenda, poi come libro di propri o altrui pensieri, come si legge nel comunicato ANSA. Nel 2024 la società che la pubblicava è fallita ed è stata rilevata dalla Santoro Limited, editrice dei prodotti a marchio Santoros Gorius. Se possedete una Smemo dei vostri anni di scuola, provate a sfogliarla e a lasciarvi trasportare dai ricordi e certamente anche dalle emozioni degli anni di scuola, magari ormai particolarmente lontani. E anche questo è il mondo di Timeline.

0: mese di settembre 1990 vede l'uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole. Il 14 settembre Colpi proibiti, film diretto da Duran Serafian con Jean-Claude Van Damme e Robert Guillaume. Burke ha fatto arrestare un pericoloso maniaco e si vede subito affidare una nuova missione. Deve fingersi un assassino per essere rinchiuso in un carcere e fare luce sulla misteriosa morte di alcuni detenuti. Nel penitenziario Burke scopre che gli omicidi mascheravano un traffico di organi e che il colpevole è un avvocato molto noto. Pur attaccato dai suoi nemici, tra i quali il più pericoloso è il maniaco appena arrestato, se ne libera e li inchioda con le prove raccolte.
1: Abbiamo avuto dei problemi in una delle nostre prigioni. Noi vogliamo mandarla in quel carcere come agente infiltrato.
2: Tu qui non durerai molto.
3: Benvenuto all'inferno!
1: È una minaccia.
2: È una promessa. Non saprai mai quando sarà la tua ora.
4: Jean-Claude Van Damme. Colpi proibiti.
0: Il 20 settembre è la volta di un altro grande film, un film di notevole successo, Goodfellas, quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, con un bravissimo Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito. Siamo nel 1970, tre gangster sono all'opera con sistemi decisamente cruenti. Uno di loro, Henry, si ferma per fare il punto della situazione e raccontare la sua storia. Fin da bambino ha sempre desiderato essere un criminale, perché lì c'era il rispetto, la bella vita, l'avventura, la possibilità di condurre un'esistenza fuori dall'ordinario. E ancora ragazzino quando entra nelle grazie del boss di quartiere, Paul, che progressivamente lo introduce nella gerarchia delle cosche, pur sapendo che i vertici gli saranno sempre preclusi, visto che Henry non è di origine italiana. Con due amici scaltri e feroci, Jimmy e Tommy, il giovane malavitoso si dedica a colpi sempre più fruttuosi, muovendosi in una zona di confine tra la fedeltà alle famiglie e l'iniziativa personale. E anche questo è Timeline.
5: Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
4: Un capolavoro di Martin Scorsese, Leone d'argento a Venezia.
6: Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
7: Non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
4: È il racconto della vita di un gangster, il ritratto di un'intera generazione di fuorilegge. Con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci, quei bravi ragazzi.
0: Nella medesima giornata, cioè il 20 settembre, arriva sul grande schermo la terza ed ultima parte di Ritorno al Futuro con la regia di Robert Zemeckis, il sequel della fortunatissima saga che vede protagonisti lo straordinario Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e del geniale Emmett Doc Brown, interpretato magistralmente da Christopher Lloyd Emmett con la sua fantascientifica DeLorean. E anche in questo caso voliamo con la fantasia ed è Timeline.
8: Da Montana West, in una nuvola di polvere e in mezzo allo scalpitio dei cavalli.
9: Grande Giove.
10: Strano, vero?
9: Gli indiani!
8: Marty e Doc ancora una volta insieme per la loro più grande avventura. Doc vive nel passato.
11: Non ci provare, Tanner!
8: Ma sta per trapassare. È l'ultima cavalcata.
11: Vuoi ballare meglio di così?
8: È la sfida finale.
12: Ehi, sta calmo, sbruffone!
8: Marty si dà un nuovo nome.
11: Come ti chiami, amico?
12: Eastwood. Clint Eastwood.
11: Ma che razza di stupido nome è?
8: Doc ha il suo grande incontro.
13: Lei mi ha salvato la vita.
14: Emmett Brown al suo servizio.
8: Oh, e Tannen il suo scopo.
11: E se non ci sarai ti inseguirò e ti ucciderò come un gatto.
12: Come un cane. Si dice come un cane.
8: Michael J. Fox.
11: Dove hai imparato a sparare così?
12: Ai videogiochi.
8: Christopher Lloyd. Mary Steenburgen.
13: Io non ho mai incontrato un uomo come lei.
8: Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla strepitosa, rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, parte terza.

0: In conclusione dell'esplorazione del mese di settembre 1990, uno sguardo alle auto più vendute in quel lontano mese. Sono brand che ci portano a ricordare modelli che rappresentano un vero viaggio nel passato all'inizio degli anni 90. Troviamo la Fiat Panda o la Fiat Tipo, entrambe molto apprezzate dal mercato, la Lancia Y, la Renault Clio, la Ford Fiesta con la presenza nello spot di Alessandro Nannini o l'Audi 80, vera icona anche della prima parte del decennio. Gli spot sono un ottimo strumento per tornare indietro in quel lontano tempo e rivivere emozioni e ricordi. Ed è Timeline.
1: Tipo 1400 AGT raggiunge nei contenuti tipo 1600 AGT. Alla chiusura centralizzata di serie. Anche la 1600. Alza cristalli elettrico di serie. Anche la 1600. Check panel di serie. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Guadagna potenza. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Costa 16.079.000 lire chiavi in mano. Anche la 1600. Tipo. Libera potenza. Libera scelta.

0: Nuovo appuntamento con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1990. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Un saluto da Enrico. Timeline.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Dance Floor.
13: Back to the 90s.
14: La radio ufficiale degli anni 90.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, 3 km di coda per incidente tra Montebello e Soave verso Milano. Proseguendo sulla stessa carreggiata, rallentamenti e code per traffico da Somma Campagna a Brescia Est verso Milano. Si rallenta sulla stessa A4 anche in direzione di Venezia, da Brescia Ovest a Peschiera e tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre. Di riflesso code anche sulla A13 Bologna-Padova, tra Padova Industriale e il Bivio per la A4 Milano-Venezia verso Padova. Traffico sui tratti autostradali dell'Emilia-Romagna, sull'autosole incolonnamenti a tratti tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine, poi da Parma a Reggio Emilia verso Bologna. Code a tratti anche in direzione di Milano sulla A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia. Trafficata l'Adriatica verso Bologna, si sta in fila tra Castel San Pietro e il Bivio per l'Autosole e da quest'ultimo a San Lazzaro invece in direzione di Ancona. In Toscana traffico sostenuto sulla A11 Firenze Mare, incolonnamenti tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa. Tempi di percorrenza che aumentano di oltre un'ora. Traffico rallentato per incidente infine sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e il Bivio per l'Autosole in quest'ultima direzione. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.
13: Radio Dance Floor.
15: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: hits from back in the day.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

this way, yeah! Everybody clap your hands!

0: e Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
4: Vámonos.
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un altro Master Check 90.
8: Welcome.
7: Come state? Tutto a posto?
9: No!
7: Dall'altra parte c'è Daniels Jack. Da questa parte si diceva una volta, anzi al di là del vetro. Chi è che lo dice ancora al di là del vetro?
10: Lo cazzo!
7: Non c'è neanche più il vetro, sono tutti loft. Una volta uno faceva una scureggia da una parte, dall'altra non si sentiva. E invece vabbè. No, vabbè, benvenuti a questo Master Check 90. È un sacco di belle musiche a 90. Ascolteremo quest'oggi. Cominciamo con un po' di raffinatezza. Lei è bella.
9: Yo!
7: Un bel corpetto, si vestiva con la bombettina.
11: Il basco.
7: Basco e francese, esatto.
11: No.
7: Catalano.
11: Il basco è dei paesi baschi.
7: Ma comunque, insomma, lei era assolutamente inglese. Vabbè.
11: Ho citato Spagna, Francia e Inghilterra, sono in apertura. Iniziamo.
7: Cominciamo con questa cantante, aspetta, internazionale. Vengo fuori così che... Lisa Stansfield con All Around the World. Hai capito perché ho citato tutte le nazioni? Perché l'ha fatto lei. All Around the World and ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: Kom. McLaren.
1: Allora, Malcolm McLaren l'abbiamo ascoltato con Deep in Vogue dall'89, disco che è stato fatto campionando una parte vocale di una videocassetta denominata Paris is Burning. In realtà la videocassetta è uscita 2 anni dopo il disco. La cosa che mi lascia perplesso è come cazzo faceva McLaren ad avere la cassetta 2 anni prima? A. Mi hanno fatto una versione pirata, se l'era giudicata. B. Era talmente veloce in quanto McLaren che è andato indietro nel tempo, aveva la DeLorean McLaren.
2: Semmai è andato avanti nel tempo.
1: Vabbè, ma senza indugio alcuno andiamo avanti con gli
3: c'è scritto people, in realtà è
2: M people.
1: Andiamo avanti con i minchia people. Un bel pezzo, M people, moving on up.

per prestare la voce a Devotion in Mystic Motion. Poi però Ciro Pagano ha perso i capelli e unitamente a Devotion in Mystic Motion l'ha usata anche come hair lotion e vabbè, quindi non ha funzionato questo. Sai cos'è la cosa che mi preoccupa? Che una volta c'era una distanza fra me e te rispetto alle minchiate, adesso siamo molto più vicini e questo è un pericolo per tutti i radioascoltatori. Vabbè, Mystic Motion, Devotion, hair lotion. Ciro, ci vuoi bene? Sì, Ciro, eh? Andiamo, va, che è meglio, andiamo. Boys R Us, arrivano loro con Singing in My Mind del 96.

0: rispetto a quei mondi, che ne so, tipo Billy Ray Martin, tipo magari la faccia da stiro, quella brutta brutta ma brava brava. Everything but the girl. Oh. Tutto tranne la ragazza. Come fai a non chiamarti così se la ragazza è quella? Chase con Obsession invece è una roba furba, dove c'era anche una modella probabilmente prestata all'immagine, perché secondo me non è che rappresentasse proprio la voce, veniva fatta piuttosto spesso sta cosa, nel senso la modella non corrispondeva all'immagine preposta al canto. Poi magari in questo caso era strafiga e cantava comunque, e Dennis Jack sta facendo una ricerca in questo momento per sbugiardarmi, perché lui è uno di quelli che ha voglia di mettermelo al... Vabbè, però...
1: È una serie televisiva che si chiama
0: Chase. Ma non c'entra un cazzo, cioè, significa che ho ragione io a prescindere. Obsession dal 96, io sono la tua ossessione, ricordalo. Vabbè. E adesso arriva CJ Boland con Sugar and Sweeter nella Armand van Helden Remix.
2: Com'è?
0: Vabbè.

0: The Bomb dal 2000.
1: È la bomba.
0: Che schifo di brano, mi ricordo quando lo mettevamo in piazza. Però dobbiamo dire che ha funzionato, sempre per la logica della coerenza della messa in onda dei brani più famosi, più suonati, perlomeno l'abbiamo mandato.
2: Vabbè.
0: Era poi il finire del 90, i primi del 2000, le idee venivano a mancare, troppa roba tutta uguale, quindi anche questa. Love Connection con The Bomb, e adesso arriva, a proposito di grandissime cagate, perché a volte le ascoltiamo, ma a proposito anche di grandissime innovazioni, perché magari un remix può essere anche qualcosa che enfatizza, che porta nuova luce, un brano dei 90 e dei 2000, è arrivato il momento del Remix Today!
3: Masterchef 90
4: Present Remix Today.

0: rispettato il groove, hanno messo la cassa più importante, sono stati abbastanza ligi al dovere di un remix che in qualche modo faccia fede all'originale quando l'originale è un capolavoro e lo contestualizzi all'epoca moderna di cui fa parte dal punto di vista sonoro. Quindi sono stati bravi, bravi, bravi. Un bel groove, molto moderno, pezzo rispettato, House Republic Nuggets nella Richard Gray Club Mix.
1: Oh!
0: Era il remix today! Remix today! Di MasterChef 90. A questo punto ci prendiamo una piccola promo, poi dopo torniamo con quelle robe che a me piacciono veramente tanto, perché poi io quindi nel mio giubilo che contengo tantissimo, sono contento di annunciarvi che torneremo con gli Apollo 414 Stop the Rock dal 99.
2: MasterChef 90. MasterChef con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: DJ turn it up.
5: Radio Dance Floor.
2: Kickbuster.
6: Ciao a tutti, sono DJ Gato. Un abbraccio fortissimo a tutti gli ascoltatori di Dance Floor. Oh yeah.
2: Timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
2: Timeline.
4: MasterChef
2: 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: Foreign Stop the Rock dal 99, che in realtà mi dicono è molto simile a Caroline di Status Quo. Fai sentire.
1: Non sono d'accordo.
2: Uguale.
0: Non sono d'accordo, sono d'accordissimo. Vabbè.
2: Va bene, dai.
0: Ho capito, ma vabbè. Andiamo, va, che meglio. Arrivano i Face the Bus con Time Time.
1: Come fa? Quale?

0: Here nella Get Far Remix del 96, come l'ho detto, pari over here, molto. Sembravo uno di quei californiani col petto villoso in piscina, pronto per farsi un drink. No.
1: Lo puoi bere?
0: So, bere il cazzo. Cos'è il gin tonic? Esiste ancora? E la birra, la Crystal, esiste? Esiste. Una volta bevevo la Eichbaum, la Warsteiner, la fanno. Ma a questo punto, tratto dall'album Remix 94 che conteneva tutti i remix delle tracce dei primi due album remixate da Molella, Blisteam, DJ Mico, Pierpa.
1: Vabbè.
0: Insomma, arrivano loro. Chi?
2: No, e non vedevo. Sempre che poi c'era scritto 04883, sembrava un prefisso del cazzo o qualcosa. Vabbè, in realtà 04 la traccia. Ti racconti i cazzi nostri, gli ascoltatori. No.
0: Arrivano gli 883 con Non ci spezziamo, io nemmeno. Al massimo mi spezza Dennis Jack.
3: Io ti spiace.
0: Nella usura, in questo caso remix da 94.

0: di Coro featuring Lien su Mastercheck 90 con Runaway da 94, primo singolo di Coro senza Talì. Quindi hanno cambiato Talì. Tra l'altro faceva parte di Coro anche Emanuele Cozzi dei Pups and Scar. Lo sapevate? Lo sapevate? Certo che lo sapevo, cioè io lo sapevo anche perché siamo amici di Coro. Dennis Jack, tu lo sapevi Dennis Jack, lo sapevi?
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Ma adesso ascoltiamo i Safri Duo con Play the Live, Bongo Song, sottotitolo dal 2000 in Mastercheck 90. Mixala, Dennis Jack.

0: Marvelous Melodicos con Over the Rainbow del 95. Come faceva? Questo vi dimostra quanto Dennis Jack vi, sì, ho capito, intorno ai 17-18 anni fosse un tamarro di merda con la 127 bordo. Over the Rainbow del 95, Marvelous Melodicos, e adesso arriva quella cosa così bella che bisogna ascoltarla, stare zitti e in qualche modo, sì, su stare zitti mi hai fatto cenno con l'ED, ma vabbè, comunque stare zitti e quel tanto che basta ascoltarla e goderla. Arriva la fusione perfetta tra 4 o 5 brani, come solitamente accade in un unico grande percorso musicale. Arriva il momento del mega arriva il momento del mega mashup di Dennis Jack.
1: Che programma è questo?
0: MasterChef 90, bravo.
2: MasterChef 90 presents the mega mashup of the week.

0: il mega mashup di wow
1: da capo.
0: Era il mega mashup di Dance Jack di questo Masterchef 90.
1: Da capo.
0: Era il mega mashup di questo Masterchef.
2: Sembra Daffy Duck.
3: Lo faccio fare a Paperino.
0: Era il mega mashup di questo Masterchef 90 con Daniels, Jack, e abbiamo ascoltato un sacco di roba bella. Abbiamo ascoltato Ice MC con Think About The Way e It's A Rainy Day, Genie con Feel The Rhythm e poi Rough By Picotto e Gigi Doug con Angel Symphony, bellissimo progetto che ha accomunato questi due grandi della dance che sono tuttora in grande attività. Bene, era il mega mashup di Daniels, Jack. È andata anche questa puntata, è stato bello stare insieme, abbiamo scoperto un cose nuove, no, abbiamo riascoltato cose vecchie. È stato molto bello stare con voi anche questa volta, abbiamo riascoltato cose che hanno fortemente caratterizzato la mia vita, per cui sicuramente anche la vostra, perché tanto avete i miei stessi gusti.
4: In che senso?
0: Ah, c'è una certa connessione fra noi masterchefiani.
4: Ma che cazzo stai a dire?
0: No, Apollo Fofolti per esempio è una cosa che secondo me ha in qualche modo scolpito le menti di un po' di... Devo dire che è stata la chicca di questa trasmissione. Poi abbiamo mandato anche qualche schifezza. Vabbè, siamo noi, siamo sempre noi. Grazie a tutti, grazie da Cecco Corvasce, da Dennis, Jack, e l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90. Ciao!
5: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.